0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di una stasua, la che vuole, completo, mami. Candela. Oh. Yeah, yo, gangsta. Yeah.
2: Mami, ho pido.

0: transportate con este clásico. Mix Radio.
1: Si no le contesto, si no le contesto.

0: Radio.
1: Wow, oh. Ho bisogno di uno stasso, a che vuole? Completo, cancella. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ho